Lord. Praise his name, hallelujah. Tontom no ina yawati. O sefato, sefata. Orichemo. Erasi.

wamfulumia ontimi matambi Ebra di chefi fra yeri sisa Maye brei enyo Wo osrai ni Ebra di kai Enjeye mbwane sunye

Wati, wati. Ote. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati.

asana mado ntimi ahwe nanim bie no ne miensa owo yentem di amrika di ahopopo di osuro ya wode ne safo abre no asana mado di amrika yentem ni ahopopo ni osuro ya wode ne tumi bre no wa sori won ku ne mede mo ori kenyane huwa na semo ori kenyane huwa na yeye mo o kenyane huwa ne tuntrumo o kenyane huwa ne mani.